0: via faccia di una città, io sono andato a buttare.
1: Autorizado a seguir 1772, ocupar y despegar el sistema 3 y para 5069.